0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No se dicen éxitos. Se dice EXA.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte EXA FM.